ulong kitae due nagae sori mail bo ni po bangate balat udo apa nyiro bakae mato ronyo.